0: Attenta, Maria, la mano.
1: E cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi te ne racconta queste fesse, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anche a mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono chi...
2: Ah, voilà, maintenant.
3: Bonjour.
2: Maintenant, il est 7h. Et bonjour.
3: Bonjour,
2: c'est
3: il est 7h du matin.
4: C'est bien, je m'ouvrirai pas.
3: C'est la matinale de Radio PSG. Matin.
2: Matinale.
3: Mais nous sommes en direct du Vanilla Café.
2: Café. Et c'est le générique.
3: André Joisin.
2: Radio PSG maintenant. La matinale, 7h09.
5: Appel envoyé, parler après
2: le 30

0: se trasforma in pule.
1: Sì, sì, se trasforma in pule. Il vano si inferma e il mangia tutte le pupille.